0: fecondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi.
0: Influirsi i flussi, influire prima i sangue, influire prima i flussi.

il sangue, prevede i flussi, prevede i flussi, uno super esaltante. Il sangue,